Devo di come. La finta tomare cu sciane pesciane. Rui e sabbie poi cesme, nasbe del bar, cosci ne cestam, rube chava. بن هادیم چهره بر هم